0: L'arca da parola ignor.
1: Compagni, avanza il giorno, a procacciarci un pane. Su, su, scendiamo per le propinque ville.

notturna, ne pugnati capi di pellilla, ove spento fame ti edissi, a darci sepoltura, non nasci, la fuggi ti

0: Grazie. Buon restamento, dimmi seguio.
1: Risponda il foglio che recco a te.
0: Il nostro fosse castellor, mele tu per seno del prince vigilar le discese, ove ti è dato affrettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce il

Odissea, in braccio al mio rival, questo pensiero, come persecutor demone, ovunque mi insegue, in braccio al

0: su presa non nostri sporatori si volse in fuga e si erano nemmeno una spina la trista l'inseguir
1: una giunta
0: e presa
1: vista l'aggiunto
0: della scorta il codo di erba prese il potenzo eccola
2: via la sua pena.

tu va, le belliche opere nell'assenza mia breve, a te commetto che nulla manchi.